0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Collezionatrice delle cose serie, non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non ho ragione, gente.

La volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo, guardami negli occhi come fossimo complici.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Guarda un bene.
1: Mamma mia.
0: C'è. Mamma mia.

0: Mi fa, da
1: ti compro.

0: sembrano dovute. Chi le prima ha fatto la parte buona fa. Sasso! Sasso! Sasso!
1: Profumi guanti d'oro.
2: Guarda, compagni, ma mi è figlio di poco.
3: Ah, buono.
2: Ma quando è che veniamo? Profumi.

Sì, primo l'ete vassa, poi l'ete lassa, non c'è capisci niente come mamma tassa. Tambricchia e poi te sbricchia, c'è compazzisce, però si te carizzi, tu t'addormisci.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

parler comme la première fois.

0: seul pensé, c'est beaucoup aimé.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Riccardo piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

tutta una vita per cercare di capire il finto inverno, lo sto quasi per non solo cercare di capire se poi alla fine

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Carletto, Carletto, essi buono, ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto, Carletto, non giocare col mio ritratto, Carletto di qua, Carletto di là.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: Enjoy your life.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
6: In onda.
7: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: e andiamo a dare una vera arrivata a Shaki.
1: Che devo partire, ma se mi
0: un buon pomeriggio.

0: E io stamattina, per tenere fresca la casa, sai cosa ho combinato? Ho abbassato tutte le tapparelle, ho chiuso i vetri, blindato dentro, e la casa è fresca. Però c'era il sole fuori dal balcone che mi bussava. Permesso? Così mi faceva. Permesso? No, no, no, no.
1: Può dimenticare la sua voce ancora là. E con

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

amato e... E mo ma giunsurato e... E mo ma giunsurato e...

E sono le ore 16 e 20 minuti primi. Spalanca le tue braccia. Radio Sole Luna. Ad asciugare le sue lacrime. E vado a salutare Paola, Poins, Sciacchi, i nostri bot, Melody, Samuel, Pirlotto e Whisky. Salutiamo ancora tutti gli amici che ci seguono dall'esterno, dalle web associate. Ed è la voce di Fernando in Abba.

E ricordiamo il nostro palinsesto del 23/6, ore 18 Fabbrica Lapa, ore 19 DJ Akira, ore 20 DJ Shaki, titolare di Radio Sole Luna, ore 21 DJ Miccione, titolare di Radio Sole Luna, ore 22 Points.

E andiamo a dare una ben arrivata azzurra, che andiamo a farla azzurra, giustamente. Ciao azzurra, un buon pomeriggio.

E andiamo a fare un rinnovo di saluti per i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Un buon pomeriggio auguriamo ad Azzurra, Fenice, Paola, Points, Shaki, ai nostri bot, alle radio associate, a chi ci ascolta dall'esterno. Radio Sole Luna.

E andiamo a dare ancora un buon pomeriggio a Dionisio. Ciao Dionisio. Freddo oggi.

Radio Sole Luna. La tua musica in diretta. E bene, bene, bene, bene, dopo aver ascoltato la voce di Umberto Blindi in Il mio mondo, si continua con i Dick Dick, il primo giorno di primavera.

E vi ricordo, ragazzi, che alle ore 18 entrerà il mio programma di Napoli a Miscato, che vi farò compagnia fino alle ore 19.

E andiamo a dare ancora un ben arrivato a DJ Akira, che lo potete ascoltare alle ore 19 alle 20 su Radio Sole Luna. Grazie e un buon pomeriggio anche a te, DJ Akira.

Ciao Lize, buon pomeriggio. Ben arrivati su Radio Sole Luna.

0: Ebbene ragazzi, dopo aver ascoltato la voce dei Dick Dickey in il primo giorno di primavera, si continua con la voce di Franco Battiato in Insieme a te non ci sto più.
1: Te non ci sto più.

0: E andiamo a fare un rinnovo di saluti a tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna. Un saluto e un buon pomeriggio va per Azzurra Fenice, Alice, Points, DJ Akira, Dioniso, Dicione e Shaki. Un buon pomeriggio anche ai radioascoltatori che ci seguono dall'esterno.
1: Arrivederci amore, ciao. Le nubi sono già più.
0: Ai nostri bot Samuel Pirlotto, Whisky e Melody.
1: Finisce

0: Ebbene ragazzi, dopo la voce di Franco Battiato in Insieme a te non ci sto più, si passa con Fabrizio De André in La guerra di Piero. Ricordiamo che stiamo ascoltando Radio Sole Luna in diretta con Fabri Calapa, un lupo da Sila.
1: Che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille.
0: Bellissimo brano di Fabrizio De André.
1: Lungo le sponde del mio torrente, voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno.
0: Ma quanti anni ha? Quanti anni ha sto brano? Io me lo ricordo che ero piccolino, me lo facevano ascoltare a scuola, pensi all'elementare. Sarò vecchio io o è vecchio il brano?

0: E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva...
1: Pensate ragazzi, la guerra di Piero di Fabrizio De André è stata scritta nel 1964 e pubblicata la prima volta come singolo il 1° settembre del 64. Successivamente è stata inclusa nell'album del volume 3 pubblicato nel 1968.

Bellissimo brano, bellissimo brano. Ebbene ragazzi, che si continua con la voce dei Nada in Ma che freddo fa, ma quale freddo, quale freddo che fa caldo. Però lei dice: ma che freddo fa.

Bene, bene, bene, bene, bene. Abbiamo ascoltato la voce di Nadine, ma che freddo fa. Per continuare con la voce di Fausto Leali in Lo amo, io amo.

Ricordiamo ragazzi che alle ore 18 Fabrica Lapa partirà col suo programma in Napoli italiano a Miscatu Dance.

Ebbene, bene, bene, bene, dopo la voce di Fostole Allen, io amo, si continua con la voce di Adamo in La Notte.

Ebbene ragazzi, vi ricordo che vi farò compagnia fino alle ore 19. Subito dopo di me entrerà DJ Akira, che vi porterà in compagnia fino alle ore 20. Poi dalle 20 alle 21 ci sarà Shaki e Micione alle 22. Avete due ore, di, diciamo dalle 20 alle 22, con i due titolari di Radio Sole Luna, Shaki e Micione. 22 points alle 23, DJ a sorpresa.

ci vediamo in la notte. Ebbene, che si continua ancora con la voce di Domenico Modugno in L'Uomo in Frank.

Le strade son deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo.

tutta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso.

E andiamo a dare un ben arrivato e un buon pomeriggio anche a Frank El Cora. Ciao Frank! Ben arrivato su Radio Sole Luna.

Ebbene, bene, bene, bene, bene, ragazzi, che si continua ancora con Roberto Carlos e la donna del mio amico.

E andiamo a dare un ben arrivato ancora. Non ho capito se è un maschio o una femmina, Felix. Un buon pomeriggio, dai. Sì, donna o maschio? Non riesco ancora a capire.

E andiamo a fare un rinnovo di saluti per tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna, un DJ Akira che arriverà alle ore 19 su Radio Sole Luna per Azzurra, Fenice, Alice, Felix, Ciro il Becchino, Frankie Alcora, Ponce, per Micione e Shaki e i nostri bot.

Vi ricordo ragazzi che abbiamo ancora un 25 minuti circa di programma italiano e poi entrerà il programma di Fabbrica Lapa Napoli italiano a Miscato Dance. La voce di Massimo Ranieri in Rose Rosse.

E andiamo a dare una ben arrivata a Maria. Ciao Maria, come va? Tutto bene? Un buon pomeriggio. Ebbene ragazzi, abbiamo un brano di richiesta da parte di Frank che va a dedicare a tutta la chat di Radio Sole Luna.

E non lo so Frankie, il link che mi hai mandato te, io ho messo il link, mi hai detto metti questo per tutta la chat, io ho fatto come hai detto. Adesso non so se è sbagliato o è giusto, me l'hai mandato te. Ok, andiamo avanti col prossimo brano è Io che amo solo te.

grazie Angelo della buona diretta e un buon ascolto. 15 minuti al programma di Fabbrica Lapa, Napoli italiano ammiscato dance.

Ricordiamo il palinsesto di stasera del 23.06. Fino alle ore 19 ci sarà Fabbrica Lapa in diretta. 19 entrerà DJ Akira. Alle 20 Shaki, alle 21 Micione, 22 Points, 23 DJ a sorpresa. E si continua con Scende la pioggia.

Bene, ragazzi, che andiamo col prossimo bacio. Ciao Seven. Andiamo col prossimo brano richiesto da Angelo Baffo per tutta la chat, la voce di Biagi Antonacci, avevo letto Antonio il titolo prima. Biagi Antonacci in You e Me, per tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna, da parte di Angelo Baffo.

Ebbene, bene, bene, bene, bene, bene, che abbiamo ascoltato la richiesta fatta da Angelo Baffo. Ebbene ragazzi, che si parte con il programma di Fabbrica Lapa in Napoli italiano a Miscato Dance. Sigla!

Ebbene, bene, bene, bene, alla conclusione della sigla iniziale di Fabbrica Lapa si continua. Per sempre tua sarò.

0: macchie nel cielo. Questo brano Fabbrica la Padova, dedicare tutto per Maria con tanta amicizia.
1: Mangio un altro ricordo sul letto di un prato vuoto senza te ed un fiore appassito.
0: Andiamo a dare ancora un ben arrivato a DJ Bello. Ciao DJ Bello.

Bene, che abbiamo ascoltato Per sempre tua sarò in versione italiana, non in napoletano l'abbiamo ascoltata, ragazzi, è una serata così, una serata così.

Ebbene, bene, bene, ragazzi, stasera un'oretta di tutto dance. Con Fabrica Lapa. Su Radio Sole Luna.

Bene, bene, bene, bene, bene, abbiamo ascoltato Gloria per passare a 35 chiamate, 35 chiamate, chi sarà, chi sarà? È la voce di Gianni Celeste.

Ed era la voce di Gianni Celeste dal suo ultimo album 35 chiamate, far rispondere sempre a Carmela. E si passa con Stasera la stappiamo, Dancer.

0: Ebbene, bene, bene, bene, che si continua con È partuta a festa.
1: E dopo 10 minuti stava in da feste matrimonia. Mo sposa addosta?
0: E non si sa.

Ebbene, bene, bene, bene, che è partuta festa per continuare con Volare. E mi sa che Maria è rimasta alla festa, vero Maria? Sei in festa?

Adios Sole Luna. Andiamo a fare un rinnovo di saluti per tutti i radioascoltatori che abbiamo qua in chattina su Radio Sole Luna. Un saluto per DJ Akira, che prenderà alle ore 19 per Azzurra, Maurizio da Bolzano, Felice, The Clover, Alice, Felix e Paola, Ciro il Becchino, i nostri bot Whisky per Lotto, Samuel e Melody, per DJ Bello, per Frank e Cora, e i titolari Micio e Shaki, e per Maria.

Andiamo a dare ancora una ben arrivata a Marika. Ciao Marika. Ebbene ragazzi, che si continua con la voce di Sal da Vinci in Per sempre sì.

Ebbene, bene, bene, bene, bene, ragazzi, dopo la voce di Sal Da Vinci in Per Sempre Sì, si continua con Carmelo Zappulla, canta storie.

Ricordiamo che in compagnia di Fabrica Lapa fino alle ore 19, poi entrerà DJ Akira fino alle ore 20. 20-21 ci sarà la titolare Shaki, 21-22 titolare Miccione, 22-23 Points, 23 DJ a sorpresa.

E Frank ci manda l'agenda mondiale di martedì 23 giugno alle 11, Portogallo e Uzbekistan, alle 14 Inghilterra Ghana, alle 17 Panama Croazia, alle 20 Colombia e RD Congo,

Bene, bene, bene, bene, bene. Andiamo col prossimo brano. Il prossimo brano è la voce di Nino Fiorello e Cristina. Ti amo, ti amo. Ultimo album di Nino Fiorello.

andiamo a dare un ben arrivato a Pepe. Ciao Pepe. Ebbene, che abbiamo ascoltato la voce di Nino Fiorello e Cristina in ti amo per continuare con i Ricchi e Poveri in Mamma Maria.

andiamo a fare un rinnovo di saluti su Radio Sole Luna per tutti i radioascoltatori, per Elka, Pepe, DJ Akira, Azzurra, Maurizio da Bolzano Marica, Fenice, Teclova, Alice, Felix, Paola, Ciro il Becchino, i nostri bot, Frank El Cora, Cata, per DJ Bello, Maria, Dina, Micione e Shaki. Un saluto ancora agli amici che ci seguono dall'esterno.

Bene, bene, bene, che abbiamo ascoltato Maria Mamma. E si passa con i Modern Talking.

Ebbene, bene, bene, che si continua, ancora abbiamo 2/3 brani con, in compagnia di Fabbrica Lapa, e poi lasceremo la console libera a DJ Akira. Si continua con la voce di Amedeo Remi in Il lucchetto dell'amore.

e continuiamo con Voglio a te, la voce di Gianni Celeste. Sì, sì, è andato Pepe, è andato a buttare il vetro, tela plastica, lui il vetro. Ok Maria, e grazie.

E andiamo a dare una ben arrivata a Jesse. Ciao Jesse. Una ben arrivata anche a Perlita. Ciao Perlita.

Ebbene ragazzi, Jess è arrivata adesso ma è già stanca e vuole che vi saluto tutti da parte sua. Un saluto da parte di Jessy per tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna.

Ebbene, bene, bene, bene ragazzi, ci siamo alla fine, diciamo, alla fine della mia diretta, perché mancano 2 minuti e se no DJ Akira mi etta fora. Vabbè, che ha detto che tagliava i fili dell'ascensore, Ultimo brano lo ascolteremo a metà e andiamo con i saluti, dai.

Ebbene ragazzi, io vado a salutare tutti i radioascoltatori di Radio Sole Luna che mi hanno seguito fino adesso, mi hanno sopportato anche.

vado a salutare Elka, Axel, DJ Akira che entrerà in console. Bravissimo DJ. Ancora Azzurra, Maurizio da Bolzano, Marica, Fenice Tech Club, Claudio, Alice, Felix e Paola, Ciro il Becchino, i nostri bot, Whisky Pirlotto, Samuel e Melody. Salutiamo ancora Frankie e Cora, Cata, Perlita, DJ Bello, Maria, Jessie, Dina, i nostri titolari, Shaki e Micione.

e vado a augurare una buona diretta a DJ Akira. 3, 2, 1, e grazie a tutti, e come dice sempre Fabri Calapa, vi voglio un mondo di bene. Libera, vai tua.

0: Ed un buonasera ed un grazie a DJ Fabri per il lancio acuto riscaldato della console. Per quest'ora insieme si parte con DJ Akira.
1: Passa un ritmo di pianura, un sorriso in ogni finestra, una storia che si cura. DJ Akira.
0: Ammazza bot! Salutiamo i titolari Shaggy, Micione e basta. Salutiamo Shaggy e Micione.

per il DJ uscente, DJ Fabri Calapà, che è il lupo della Sila, gli dedichiamo i T-Cors antichi Breathless. Vai!

salutiamo Perlita. Ben arrivata qui su Radio Sole e Luna. Ma anche in Giappone ci stanno i giappocinesi.

Attenzione che io è davanti ieri che mi sono conservato una canzone per la Jessie. Mo la sto cercando per la Jessie.

per la Jessy tra poco arriva una canzone modernissima, appena lavata con perlana, a mano e in frigorifero.

Ed un buonasera anche a Giuseppe CT Ubonu. Attenzione, attenzione, arriva la song per la Jessie. Mi raccomando, tenetevi stretti.

tutte le signoritas della chatina Radio Sole e Luna, arriva Time to Let You Go. So

Ed un buonasera anche a te, Crew. Vi ricordo che alle 20 sale in console la Shaki, alle 21 c'è Micione, miau, alle 22 Points e alle 23 DJ a sorpresa sarà Nonno Puntu.

e su, su, alzate le zampe, si continua a ballare, arrivano i Modern Talking, Sherry Sherry Lady, versione remix.

E si prosegue, arriva per la Cata e per la Azzurra, arriva Ed Sheeran, As Fire.

Ed intanto arriva Alan Walker con Avril Lavigne, arriva Atlantis.

e si continua a ballare. Arrivano i Blood Gang, The Bad Touch, Eiffel 65 Remix. Vai che si balla.

0: Quindi avvisa la dottoressa Shaki DJ di iniziare a prepararsi, perché tra poco gli arriva una console.
1: The kind you clean up with a mop and bucket, like the lost catacombs of Egypt. Only God knows where we stuck it.

ai vichinghi, andiamo nel Valhalla. Andiamo con Kalingregal Iron Bull. Su, su.

Il gelato no! Ed un buonasera, Patty Zero! Buonasera, ben arrivata!

0: Ed arriva la sigletta di chiusura anche per questa sera, per questo 23 giugno 2020. Sia!
1: Sul vetro il tuo riflesso si spegne piano, sì.
0: E salutiamo i titolari ciechi e micione di Radio Sole Luna.

salutiamo la chatina di Radio Sole Luna, partendo dalla Dina, poi c'è DJ Giuseppe, Perlina, Cata, Franci, Jessi, che mi ha dato pure il gelato, Maria, arriva Pirlotto, Whisky, Cyberman, Ciro, Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, Tecrow, salutiamo Fenice, Franchi, Elcora, Fatizero, Marica, Rottweiler, detto anche Rottweiler, Miao, salutiamo Maurizio da Bulzan, Azzurra, Daras, Elka e Daras.

DJ Akira dalla Calabria, provincia di Cosenza, vi augura una buona continuazione e una buona musica con DJ Shakira. Pronta? Pronta? Due, 21, 35, 49, diamo i numeri all'otto. Shaki, la console è tutta tua.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: E bravo Akira, e dopo Akira c'è Shakira. Bravissimo, simpatico, divertente, bravo, bravo, bravo. E bravo anche a Fabri. Iniziamo subito i saluti, un saluto va sempre chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E salutiamo questa bella chat a partire da Elka, Taras, DJ Akira col cellulare, Azzurra, Maurizio di Bolzano, Rottweiler, Amarica, Fatti Zero, Franci e il Cora, Fenice, The Crow, Claudio, Alice, Felix e Cyberman. Portami via che mi sento di morire. I nostri bottini, Whisky, Pirlotto, Samuel, Melody. Da partigiano, oh bella ciao, bella ciao. Saluto anche a Paola, poi chi c'è? Ciro il Becchino, la Maria, Jessy, Franci, Cata, Perlita e DJ Akira. Ancora grazie Akira e un abbraccio a tua moglie. Bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sua montagna sotto l'ombra. Salutiamo anche il mio nipotino Giuseppe CT e Micione. Passerete un'oretta in mia compagnia, poi arriverà lui, Micione.
2: Che bel fior.
1: Poi arriverà Points e poi un paio di DJ. A sorpresa. E non posso dire nulla. Comunque grazie a tutti per la buona diretta, buon ascolto, buona musica e soprattutto buon divertimento.

Grazie Maria, perché qua si muore. Mi sciolgo. Sempre Afro House, Oh Carol. E poi abbiamo la prima richiesta.

devo dare una notizia, ragazzi. Dovrebbe arrivare un nuovo DJ che noi tutti conosciamo e io ne sono molto orgogliosa.

tempo, cara Franci, siamo troppo curiosi. Grazie Andrea.

0: Spazio richiesta.
1: Luis Miguel, Enamorados. Questo brano è una richiesta di Cata. Bella scelta, Cata.

Questa sera c'è una bella sorpresina anche per Andrea, un po' di ricordi, ti faccio riaffiorare tanti ricordi, Andrea, però dopo.

Rod Stewart, Diane Think I'm Sexy, per tutta la chat. E il prossimo brano sarà per Micione.

0: salutiamo anche DJ Points, che seguirà Micione alle ore 22. E poi DJ a sorpresa, ore 23, chi sarà? Mo? Staremo a vedere chi sarà. E chiunque mi chieda non lo dirò mai, mai, mai.
1: Non è bello, eh?
0: E chi se frega se non è bello, eh?

lei è Dee Bridgewater, Angel of the Night. Questa è per te, micione, con tanto, tanto affetto.

0: e sto pirlone manco ha sentito. Cosa stai facendo, Micio? Mi fai cornini? Se mi fai cornini...
1: Non è bello, eh?

caro micetto. Dopo facciamo i conti io e te. Ti tirerò la coda. Ti tiro anche le orecchie. E pure i baffi.

Beh, questa è la versione inglese di Uomini soli dei Pooh. Ma tu non sei solo. Ci siamo sempre noi.

Sai se gli schiaccio la coda cosa fa? Sentito male, Micio? Speriamo di no, dai.

Oh sì, chi sarà questo qua? Carmelo Zappulla, sono io. Caro Andrea, eh?

0: tanti anni fa io ho conosciuto Andrea in radio.
1: Con te, chi fare...
0: Dopo si è innamorato di una signora di Roma.
1: Sono...
0: E lui gli dedicava sempre Carmelo Zappulla. Mi usciva fuori anche dalle orecchie questo qua.
1: Se...

0: questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così e non è col...
1: Salutiamo a Catwoman col cellulare.
0: Resta quello che sei, non arrenderti mai.

0: Dai, continuiamo con un live. Scende la pioggia. Loro chi sono? Gianni Morandi, Adriano Celentano. Chi è?
1: Chi sei?
2: Sono io.
1: Sei tu. Fatti riconoscere.
2: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
1: Qui fuori dai tuoi sogni,

0: su richiesta.
1: È arrivata poco fa una richiesta da Jesse per Giuseppe CT.
2: Come bello starsene sdraiati.
1: Sergio Cremonese, viva le tette grosse. Per te, Giuseppe, da Jesse.

Catwoman alla decima, ma ve lo posso assicurare. Non perché gliel'ho viste, perché lo so. Sesta misura. La decima misura, Catwoman. Si ti dà un bello sberlone con una tetta di quelle lì, ti stende all'istante.

0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ancora problemi con il computer?
1: Purtroppo sì.
0: Ma quando imparerai?
2: Ma che... Sal da Vinci, non riesco a farti innamorare. A chi le piace, che se la pigli.
3: Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso, per parlare un po' di noi. Anche se...
2: Cavolo, però, Silvana...
3: Sei distratta.
2: Chissà che peso.
3: Guardi qua.

0: Spazio richiesta.
1: Lei è Dionne Warwick, Silence Voice, la voce del silenzio. Un brano che Miccione dedica a me. Grazie Mario.

Ancora 12 minuti, mia compagnia, si termina con un... si balla un po', dai. La luna e tu, Rafaga e Soledad.

0: Sound of Jamaica.
1: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my idol mad and rambling. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream.
0: E dovrebbero essere i Boney M, se non mi sbaglio. Non c'è il nome dei cantanti, però dovrebbero essere loro.

spero, ragazzi, che la mia musica è stata di vostro gradimento. Spero. Se non è così, ci penserà Micione dopo. Questo è il mio penultimo brano. Con l'ultimo io farò i saluti.

0: Ultimo brano. Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via.
1: Sembra strano anche a me.
0: E con questo brano io saluto tutti.

0: sempre te.
1: Io ci sarò ancora domani, però forse per due giorni niente, riposo.
0: Ma non posso vivere senza di te. Non lasciarmi andar via.
1: Non lo so, vedremo.

0: nasconde.
1: E vi ricordo che fra pochissimi minuti arriverà Micione, Points e poi DJ a sorpresa. E la mia boccaccia starà zitta.

Arrivederci ragazzi, anzi a risentirci. Buona diretta Micione e ancora un grazie a tutti. Un abbraccio da Sharky.

0: dans l'espace. Sacré.
1: E un po' uno, due, tre, prova, prova, prova, provolone.
0: Jamais, jamais.
1: Ci siamo?

Andiamo un po', salutiamo sta bella chattina, cominciamo da giù, abbiamo DJ Akira Chrome, Azzurra, Maurizio di Bolzano, Rottweiler, Cat dal cellulare, Marica, Fatti Zero, The Crow, Felix, Paola, Ciro Pecchino, Cyberman, Whisky Pirlotto, Samuel, Fenice, Points arriverà alle ore 22, Frankie El Cora dal Messico, Jesse, Cata, Ungheria, Andrea, Rita, Perlita dalla Spagna, Akira dalla Calabria. Bello bello, abbiamo Giuseppe CT, Bobe, Ungheria, Daras e Elka dalla Polonia. Salutiamo la Shaki, salutiamo la Alize e mi saluto da solo. Ciao Micione e salutiamo anche Melody.

E viva la vita, viva la vita, Coldplay. E poi se sei attrezzato possiamo anche divertirci, io non so aggiungere un DJ nella mia diretta. Se sei attrezzato, con piacere, poi

Andatevelo ad ascoltare la frase magica. Prova, prova, prova, provolone. Grazie, Frenzy. Ancora troppo alta? È possibile. 1, 2, 3, prova meglio. E che ne so io, boh. Avevo sbagliato pulsante, va bene adesso? No, no, avevo sbagliato pulsante. Uno, due, tre, prova, prova, prova, provolone, provolino, provoletto, è scappato sotto il letto.

0: arriva un megamix latino anni 2000, forse prima, perché l'abbiamo ballato.
1: Con ustedes el símbolo
0: uno, un, dos, tre. Prendiamo un attimo i giri.

Abbiamo tanto ballato sti balli di gruppo, era il 2000, forse anche prima, il 97. Che sì, che no!

0: Classifica europea.
1: Ciao Kat, ci vediamo domani, grazie Catwoman. Dopo c'è una canzone che voglio dedicare tutta a Shaki.

Megamix è il simbolo. Ramon Garrica, Frank Madero, Villa Fane, Jay Puerta. E chi sono questi? Sono i componenti del simbolo.

0: una delle più belle canzoni d'amore italiane, una delle più belle di Jovanotti. Forse la più bella, la più romantica è A te.
1: La mia, come la realtà che incontra.
0: La più famosa, quella che faceva Give me five, alright.

0: Ah, ma mi è finita proprio male quella song, la precedente, bella. Zucchero, Wonderful Life per tutta Radio Sole e Luna.
1: To see again, sunshine fills my hair.
0: L'originale di Black, ma lui è Zucchero.
1: And

Questa è una richiesta di Frankie El Cora dal Messico. Mi ha chiesto Vamos a la Playa, però non è la versione dei Rigueira. Loro sono i Los Joao.

0: radio.
1: Buonasera, buonasera Dani. E ma tu sei Yassu.
0: Vamos a la playa.
1: Vamos todos a la playa a mirar el culito. Facciamo serie, eh. È arrivato Angelo Branduardi e Franco Battiato con Il Sultano di Babilonia e la... La devo dire? Adesso si chiama così? La prostituta. Però è bella, eh. Buonasera, buonasera Dani.

questa canzone, questo genere musicale mi ricorda i... come devo dire... Yeah, non mi esce. I cortei, quelli storici, vi ricordate, gli antichi romani, i greci?

0: se Francesco si ferma.
1: Diamo la buena a Stardust Para. Chiavi. Ah, ma lo conoscevo, Tanto tempo che lo vedevo. E Pelirrojo.
2: Lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò.
1: Buenas tardes, Javi. Detto bene, Pelirrojo.
2: E si pentì, si convertì. Così Francesco partì per Babilonia a predicare.
1: Toyo Live, DJ Micione, detto in spagnolito, missione.

quel nome senza A, che non riusciamo a leggere, dovrebbe essere Moniz, e diamola. Buonasera, buonasera Moniz. Buenas tardes.

0: E vabbè, dai, succede, ero caduto, ragazzi. Pare di sì, giusto? Allora, questa qua, Shaki per Micio. E ti vengo a cercare, Franco Battiato. Ero caduto, giusto? E ti vengo a cercare. Praticamente era sparito il virtual.
1: Anche solo per vederti o parlare. Ma. Che ho bisogno.

0: ti vengo a cercare
1: con la scusa di doverti parlare. Grazie, grazie, Bob.

facciamo entrare Sole? Gianni d'oro della Virtus Francavilla, diretta. È la squadra mia, ragazzi.

questi giorni a Bari. Eros Ramazzotti. Sabato è stato, mi pare è stato sabato scorso, Vasco Rossi a Bari. E dopo Vasco Rossi arriva a Bari, sempre a Bari, più giù, non scende mai, nemmeno lui, Eros Ramazzotti.

0: DJ Mario.
1: M di Rack 21:52 arriva Gala, Come Into My Life. Vamos.

e poi arriva l'ultimo brano, si balla ancora, eh? Non ve ne andate perché arriva poi, e poi vedremo, dai.

Avrò toccato qualcosa, ragazzi. Sono tornato. Vediamo un po'. 1, 2, 3, prova. Provolone. Ci siamo. I won't let you down too, boys. Ultimo brano. Sono tornato per salutare tutti.

0: Bene, allora, appunto io sono tornato per salutare, ero caduto, era sparito il virtual DJ. DJ Akira Chrome, azzurra. Ecco qua, è entrata pure Anna, la vedo, ciao Anna. E poi azzurra, Maurizio, Rottweiler, Marika, Fenice, quel Burning che è Moniz, Claudio, Alize. E niente, la chattina si è bloccata. Salutiamo Paola. Salutiamo, vediamo un po'. Niente, si è bloccata la chattina, non riesco a salutare, vediamo un po'. Claudio, Alize, Paola, Becchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, Points che arriva, Frankie Alcora, Jesse, Frenzy, vediamo se riesco ad andare su, abbiamo la Cata, Andrea, abbiamo Rita, Perlita, scusate, Dani, Bello, Giuseppe, Elka, non vedo. Daras, me lo salutiamo uguale, ciao Daras, Melody, Dina, Shaki, Felix e Micio.
1: Nella nostra radio c'è sempre il sole, Radio Sole Luna.
0: Pronto, pronto, pronto, pronto, Points. Siamo tutti qua, non ci spostiamo. La Cata già va. Buonanotte, Cata. Un abbraccio a tutti. Alla prossima, ragazzi. E diamo la buona diretta, Points. Vai, Pons. 3, 2, 1. Buona diretta, Points.

Allora, una buona sera a tutti da Points. Questa canzone non c'entra nulla con la playlist che avremo stasera. Stasera avremo una playlist tutta cantautori, quindi musica italiana al 100%. Salutiamo Shaik e Micione che mi hanno preceduto e andiamo con la diretta con Benvenuti in Paradiso. Lui è Venditti.

Allora, a tutti facciamo un saluto su Radio Sole Luna sulla chat, almeno vi saluto a tutti in diretta, dai, vediamo quanti siamo.

Allora, mentre sta finendo Venditti, noi andiamo ai saluti. Vediamo su Radio Sole Luna. Intanto salutiamo Rita, salutiamo Melody, Giuseppe, Licia, Mendel, Anna, e Shaky, Micione, Franchi ancora e via dicendo tutti quanti. Spero che non mi sono scordato nessuno. Sentiamo l'ultima parte di Antonello Venditti, benvenuti in paradiso.

È bella bella questa di Antonello Venditti, si va nella capitale con Benvenuti in Paradiso. Allora sono Ponzi, sono in diretta e su Radio Sole Luna. Cosa mi dite in chat? Tiriamo fuori un argomento, qualcosa, dai. Vi porterò fino alle ore 23, poi dopo non si sa, c'è Mister X, quindi andiamo avanti, andiamo avanti. E abbiamo Ligabue, Bamboline e Barracuda per voi, Points, è online.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

E prendiamo un po' di fiato, dai. Due canzoni subito lunghe, sia Venditti che Ligabue. Ho perso un po' le parole, sì, ho perso un po' le parole, come dice anche Ligabue, ho perso le parole. Ascoltiamo la parte finale di Bambolina e Barracuda Ligabue su Radio Sole Luna.

Bambolina, Bambolina Barracuda, Ligabue, vediamo chi è più attivo nella nostra chat. Vediamo DJ Giuseppe, Franci la vedo in forma, Liscia, Shaky, Micione, grande Micione. Mi ha fatto schiantare Micione, miglior DJ, voglio fare una trasmissione con Micione, ufficiale. Allora andiamo avanti e troviamo Cocciante, se stiamo insieme.

Vedevo in chat che ha apprezzato questa canzone, in effetti è veramente bella, il ritornello sublime, alza veramente il livello della canzone. Lui, Riccardo Cocciante, si va avanti ancora con le ultime.

mi manchi, sai, mi manchi, sai. Allora, ricordiamo gli appuntamenti per questa settimana con Mecco Points. Oltre stasera ci rivediamo venerdì alle ore 21. Ce l'abbiamo fatta, alle ore 21. Mi piace, mi piace, mi piace. Andiamo avanti con un altro cantautore. Lui è Max Pezzali, 883 anche, grazie mille. Cantautore cosa vuol dire? Cantautore vuol dire che comunque scrive e canta la canzone e arrangia anche la canzone. Andiamo avanti.

Allora, grazie mille Max Pezzali, allora grazie mille a tutti voi che siete in chat ad ascoltarmi. Allora, salutiamo veramente tutti da Micione a Giuseppe, a Jessie, Franci, Ciro il Becchino, Rita e via dicendo, Anna, tutti quanti, insomma. E andiamo avanti nella nostra scaletta e chi troviamo? Troviamo Cesare Cremonini con Marmellata. Ascoltiamo un attimo le ultime note di Max Pezzali. Grazie mille.

0: Non è più domenica, io ho una delle canzoni che preferisco di Cremonini, veramente, Marmellata.
1: non si dimentica.

Grande Cesarone Cremonini, anche lui tanta roba, e anche lui è uno di quegli artisti che mi piacerebbe vedere live, che non ho mai visto. Allora andiamo avanti nella nostra scaletta e vediamo la chat. Rimaniamo fino alla fine, ragazzi. Dai, dai, abbiamo ancora tante canzoni. Ti penso raramente, lui è Biagio Antonacci. Arriva, arriva, arriva subito.

Ci penso raramente, te lo dico veramente. Lui è Biagio Antonacci. Allora, siamo arrivati già a metà trasmissione quasi. Allora, abbiamo l'ultima canzone italiana della prima parte, poi ci sentiamo un pezzo internazionale per spezzare un po', dai. Allora, l'ultima canzone della prima parte, lui è Raff, Battito Animale.

Allora, battito animale di Raf, siamo arrivati veramente a metà trasmissione. Allora, sentiamo il prezzo. Sì, il prezzo. Quanto costa? Il pezzo straniero sono i Dire Straits. Arrivano su.

Dire Straits. Scusate, ho pigiato male il bottone. Allora, loro sono i Dire Straits, Sultan of Swing. Vediamo nella chat chi sono i superstiti. Franci, Rita, Ciro il Becchino, grande Ciro il Becchino, Micione, grande Micione. È caldo, si fa sentire il caldo. Allora, vediamo chi arriva nella nostra playlist. Vediamo. Vasco Rossi, abbiamo un big, un grande big. Allora, una canzone però che ho scelto un po' meno famosa. Sempre, ovvio, ogni canzone penso di Vasco è famosa, poi c'è quella di più, quella di meno. Lori è Annie Moore, Vasco Rossi.

Nini Moore, allora saluto anche Rottweiler e The Crew che non le ho ancora letti nella chat, allora le saluto. Oltre ai soliti Micione, Franci, Shaky, Rita e via dicendo, Ciro il Becchino, ok, grande Ciro. Allora, che vi devo dire? Che vi devo dire? Sto un po' squagliando dal caldo, sai, io sono in provincia di Siena, sul Monte Amiata, ma è caldo, ragazzi, questo caldo è micidiale. Andiamo avanti con Zucchero, il Chocca Back, su Radio Sole Luna con Points.

0: io, laggiù, laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più.
1: Leggevo in chat che allora nel fine settimana saranno 40 gradi a Siena, eh? Bene, bene, bene, allora scappo, scappo, scappo, come vi ho detto, in montagna. E allora, Zucchero, il Chocaback, quanti siamo, vi saluto a tutti. Grande Micione che ci parlavo in chat, mi stavo quasi scordando che ero in trasmissione. Allora, Ciro il Becchino, Micione, Franci, Rita, Rottweiler, The Crew e tutti, vai, tutti quanti, diciamo così. Allora, cosa abbiamo? Giovanotti, un raggio di sole. A proposito di Giovanotti, proprio qui vicino a me, a Colle Valdelsa, ha fatto un'ospitata e in acustico ha cantato e è stato veramente bello. Io non c'ero, però insomma è stato veramente bello. Giovanotti, grande artista con un raggio di sole. A proposito di caldo, un raggio di sole.

Un raggio di sole per te, allora arriveremo fino alle 23 con la playlist italiana e poi dopo quello che viene viene per una ventina di minuti, ce la spassiamo, un fuori onda facciamo così e ce la facciamo prendere bene, dai. Allora, Samuele Bersani, Chicco e Spillo, chi?

0: possiamo comprare quello.
1: Allora, lui è Samuele Bersani. Allora, vi consiglio un film, se non l'avete visto, di Aldo Giovanni e Giacomo. Chiedimi se sono felice. Ci sono tutte le colonne sonore di Samuele Bersani. A me piace molto Samuele Bersani. Allora, mettiamo l'ultimo pezzo della trasmissione, poi andiamo col fuori onda e improvvisiamo. Allora, Tommaso Paradiso, magari no.

tanto non voglio arrivare. E se si stanca pure il freno, capirai. Sotto il cielo di settembre, quello che ti piace a te.

Ultimo pacchetto, magari smetto, magari no. Io invece ce l'ho fatta. 2 anni fa fumavo 2 pacchetti di sigarette al giorno. Arrivai a casa e dissi basta. Era 2 anni che ho smesso. Ho messo qualche chiletto, però ho smesso di fumare. Ce l'ho fatta. Allora, siamo arrivati alla fine, ma si continua. Arrivo subito, vediamo cosa mettere. Un attimo. Mi ha detto ti potevi preparare prima. Hai ragione. Ma infatti ce l'ho la canzone per voi. Bailando, si balla, si balla.

Ci sono, non sono andato via, non vi preoccupate. Vediamo chi c'è, vediamo chi c'è. Andiamo, ok, mi sarà un po' allato tutto, eh. Allora c'è Rita, Shaky, Franci, anche Felix. Micione, Micione, dove sei? Micione, sei scappato. Ah, Micione, dove sei? Andiamo avanti, ancora una ventina di minuti per voi, dai. Aspetta, ci sono, ci sono.

state ballando, vi state muovendo, movimento sexy, Allora, cosa mi dite? Cosa mi dite? Non mi dite niente nella chat. Dai, caviamo un argomento, ve l'ho detto. E vabbè, non avete. Allora andiamo avanti, andiamo avanti. E Tony F.

Sono sempre qui per voi, non scappa points, non scappa. Allora, movimento lento ma sexy lo dovete fare. Lei analizza perché lei è veramente sexy, a me mi arrapa troppo.

Selecta, selecta, cambio, cambio. L'allenatore dice cambio. Allora abbiamo una canzone italiana da Argentavico e Fedez, Bocciofili. A cosa sarà dedicata? Ma dopo ve lo dico, va.

Cambio, il mister chiede il cambio, non ce la fa più. D'Argento amico con Fedez. Articolo 31, la fidanzata.

Raga, io vi saluto perché veramente sono un bagno di sudore, ora ci vuole una doccetta e poi qualcuno prende diretta, non so nulla, vediamo Michonne cosa dice. Vabbè, intanto mettiamo la canzone e poi ci ritroviamo. Avventura Obsession.

Aventura, ma quant'è che non sentivo questo pezzo? Questo veramente è anni 2005, penso 2007, super giù così. Allora, sentiamo un altro pezzo un po' movimentato e dai, proviamo ad andare un po' avanti, ma non caldo tanto, ragazzi. È caldo in Toscana.

E siamo arrivati veramente alla fine. Allora, io saluto tutti veramente. Ci rivediamo venerdì alle 21. Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao a Radio Sole Luna. Vi lascio con la playlist di Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

C'è un botto, dai papà, un giro si fa su quella moto d'acqua, ci voglio saltare, la prendi papà?